che vendi la montagna, ti lo voglio regalare, te lo voglio regalare.

visto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.